cavaliere, vita più nobile non si dà. Raso di pettine, lanci di forbici al mio comando, tutto questa. Raso di pettine, lanci di forbici al mio comando.

0: qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi volano, donna ragazzi,
1: vedi quei ciulli?
0: Buona parrucca, presto le barba, buona sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi volano, tutti mi chiedono, tutti mi volano, buona parrucca,

Figaro, bravo, bravissimo, bravo, Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo.